con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 4 minuti.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:03. Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Sono le 7 e 5 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Benvenuti all'ascolto del giornale radio regionale, edizione di martedì 14 luglio, in studio Filippo Virzì. Diamo una notizia in apertura che riguarda la nuova era del country. A Palermo via i lavori per trasformare un'area di 15.000 metri quadri e creare un polo sportivo internazionale. Si tratta di un investimento interamente sostenuto dal circolo senza alcun ricorso a fondi pubblici. Fanno sapere, vogliamo attrarre a Palermo i migliori tennisti del mondo. Il Country Tank Club nell'arco di 18 mesi cambierà il volto del circolo proiettandolo in una nuova dimensione internazionale. Il progetto è destinato a trasformare un'area di 15.000 metri quadrati in uno dei poli sportivi più moderni del Mezzogiorno. Adesso una notizia curiosa: la moglie Sharon, la figlia di Ozzy Osbourne, hanno postato un video nei propri canali mentre visitano alcuni luoghi di culto a Palermo, prima al santuario di Santa Rosalia di Monte Pellegrino e poi all'interno del Duomo di Monreale con lo sfondo del Cristo Pantocratore. Insieme a loro c'è il nipotino del celebre cantante e fondatore dei Black Sabbath, morto lo scorso 22 luglio a 76 anni, noto al grande pubblico con il soprannome di Principe delle Tempere, considerato il pioniere dell'heavy metal. Continua a destare forte preoccupazione la situazione dell'erogazione idrica in Ortigia a Siracusa, dove i residenti e numerosi operatori economici segnalano ancora assenza d'acqua o flussi estremamente ridotti. Il disservizio si è verificato in un periodo di particolare intensità della stagione turistica e sta producendo conseguenze pesanti non soltanto sulla vita quotidiana dei residenti, ma anche sull'attività di bar, ristoranti, alberghi e strutture extraalberghiere che necessitano di un approvvigionamento idrico regolare per poter operare in condizioni normali. Lavoro, sciopero nazionale del comparto dei call center del CRM BPO. Il settore dei call center che sta subendo la concorrenza dell'automazione e dell'intelligenza artificiale. Si aprono nuovi scenari che senza un intervento normativo rischiano di far diventare questo settore un settore ad altissimo rischio occupazionale, quindi una vera e propria emergenza sociale. Da diversi mesi il sindacato UGL Telecomunicazioni denuncia come l'innovazione tecnologica, se priva di regole e di un confronto strutturato con le parti sociali, possa tradursi in tagli indiscriminati. Infatti negli ultimi mesi si registra una corsa all'adozione, denuncia il sindacato, di chatbot, assistenti virtuali e piattaforme di gestione automatizzate delle richieste dei clienti. Attività che fino a ieri richiedevano competenze umane vengono sostituite oggi da processi algoritmici. Proprio per questo motivo è stato proclamato lo sciopero dal 13 al 27 luglio 2026 nelle varie modalità che saranno diffuse e ovviamente pubblicizzate dal sindacato UGL Telecomunicazioni, che per voce del coordinatore regionale UGL Telecomunicazioni Sicilia afferma: lo sciopero vuole essere un segnale chiaro, difendere il lavoro significa difendere il futuro di migliaia di famiglie in Sicilia, in particolare in tutto il territorio nazionale. Cambiamo argomento. Ritrovato morto il pensionato di Santa Margherita di Belice, scomparso. Il corpo di Giovanni Di Giovanna è stato scoperto da un cittadino a poca distanza da dove l'anziano era scomparso. Di fatto il settantenne, che si era spostato a piedi, non ha fatto molta strada. L'uomo era conosciuto perché fino ad un anno fa raccoglieva il ferro per strada. A Messina, TikToker Enzo Miao, ucciso da una moto senza assicurazione. Un 49enne, Vincenzo La Foresta, ha perso la vita dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi all'altezza dell'ingresso del Policlinico di Messina. La vittima era molto conosciuta per i suoi video su TikTok, dove postava col nickname di Enzo Miao. L'impatto è stato violento. L'uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra. Decine di incendi in Sicilia e 33 roghi nel palermitano. In volo anche due elicotteri del corpo forestale. È tempo di bilanci, purtroppo con queste temperature le previsioni non sono delle migliori. Il fuoco ha anche minacciato alcune abitazioni a Siracusa. Ed era l'ultima notizia per questa edizione di martedì 14 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Grazie per l'attenzione, a risentirci al prossimo collegamento dalla redazione regionale.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Estate.
1: The Summer is Music.
0: Su Radio Reporter.
3: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Buongiorno, eccoci con le previsioni meteo di oggi martedì 14 luglio, in studio Filippo Virzì. Giornata con regime di alta pressione sulla regione. Martedì contrassegnato da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio, dal mattino e fino a sera. Le temperature massime potranno aumentare fino a 34 gradi. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province della Sicilia. Apriamo con la città di Agrigento. Tempo sole caldo, temperatura minima 20, massima 33. Caltanissetta sole caldo, minima 18, massima 36. Catania sole caldo, minima 24, massima 34. Enna sole caldo, minima 17, massima 34. Messina sole caldo, minima 25, massima 33. Palermo sole caldo, minima 25, massima 33. Ragusa sole caldo, minima 20, massima 34. Siracusa sole caldo, minima 24, massima 33. Ed infine Trapani, tempo sole caldo, minima 24, massima 31. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, martedì 14 luglio, riguardanti le 9 province della Sicilia, a cura della nostra redazione giornalistica con Filippo Virzì, che vi saluta e vi augura una splendida estate. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Buon martedì.

con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.

0: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
1: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
2: Radio Reporter.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
9: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 75 74 049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 75 74 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
10: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.

In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Cari amiche e cari amici, appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno a cura di Filippo Virzì per oggi martedì 14 luglio. Se appartenete al Cancro, lo Scorpione e i Pesci, vi attendo un giorno d'oro per quanto riguarda lavoro e affari. Mettete da parte la prudenza e sfruttate ogni opportunità. In campo amoroso saprete impugnare l'arma del dialogo. Se appartenete al Leone, al Sagittario e all'Acquario, è il momento di mettervi in pista per raggiungere gli obiettivi che avete in mente da tempo. Fate il pieno di energia, andate avanti senza ripensamenti. Se appartenete all'Ariete, alla Bilancia e al Capricorno, l'amore fa arrabbiare, è vero, ma l'eccessiva tendenza a polemizzare certo non aiuta. Procediamo con i singoli segni zodiacali. Ariete, giornata no. Toro, fatevi guidare dalle emozioni. Gemelli, attenzione al denaro. Cancro, martedì favorevole. Leone, occhio alle faccende amorose. Vergine, ingranate la marcia. Bilancia, oggi molti problemi. Scorpione, giornata all'insegna dell'emozione. Sagittario, siete alla conquista di nuove mete. Capricorno, vi conviene staccare la spina. Acquario, splendido martedì. Ed infine il segno dei pesci. Fortuna e successo per i nati nel segno. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo del giorno di oggi martedì 14 luglio con Filippo Virzì. Per voi tutti una splendida giornata e buona estate.
3: Due minuti.
4: Estate.
3: Un libro.
5: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere. Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
6: Radio Reporter, più l'ascolti, più ti piace.
7: Oggi al cinema, scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì, in visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177, info su auroramultisalapalermo.it.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato. Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
4: dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Le prevendite sono aperte.
12: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
13: Come vuoi.
12: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
14: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
15: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
16: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non si può neanche vedere.
17: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
18: Acquista i biglietti.
19: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
20: I Minion sono tornati!
21: Il film su come conquistarono Hollywood.
22: Pignata, carbonara, lasagna.
21: E rischiarono di perdere il pianeta.
23: Hai scritto un film di mostri?
24: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
21: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
19: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
25: I partner di questo programma sono...
26: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
27: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
28: We serve.
29: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
30: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
31: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
32: Parcheggio custodito e gratuito.
33: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
19: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
34: Radio Report.
35: Radio Reporter.
36: Non ti puoi sbagliare.
35: La musica più bella è qui.

0: Sono le 8:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario radio regionale, edizione di martedì 14 luglio, in studio Filippo Virzì. Notizia d'apertura: forestali, le regionali si avvicinano e all'AS sbuca un nuovo DDL per le stabilizzazioni. In 7 articoli è condensata la ricetta che, secondo i proponenti, due deputati del gruppo Popolari e Autonomisti, avrebbe il duplice beneficio di garantire il futuro lavorativo a oltre 10.000 famiglie, salvaguardando il territorio da incendi, desertificazione e dissesto idrogeologico. Meteo in Sicilia: il caldo non dà tregua, temperature in aumento e si alza il rischio incendi. L'isola continua a boccheggiare con massime ancora più alte. L'inizio della terza ondata di calore ed è arrivata la terza ondata di calore che sta coinvolgendo la maggior parte del paese. Ragusa e Siracusa, pericolosità alta per i roghi. Infatti l'avviso 140 indica attenzione massima e pericolosità alta a Ragusa e Siracusa. Nelle altre 7 province si parla di preallerta arancione, pericolosità media. Acqua: la Sicilia tra le regioni più sprecone per dispersione, costa 1 miliardo. Non tutto il sud versa in condizioni disastrose, ci sono delle situazioni virtuose, tra queste il comune di Trapani, dove la dispersione raggiunge solo il 17,2% dell'acqua immessa in rete. Sicurezza: arrivano i rinforzi a Palermo, assegnati altri 158 poliziotti. Anche per la provincia, il Dipartimento per la Pubblica Sicurezza ha disposto l'invio di nuove unità negli uffici della Questura, dell'Immigrazione e dei commissariati distaccati. Il plauso del SIUR: bene, da tempo serviva un adeguato incremento di personale. Ora serve potenziare le volanti e l'ufficio scorte. Voltiamo pagina. Detenuto evade durante trasferimenti in ospedale a Trapani, rintracciato e arrestato. Aveva detto di aver ingerito una lametta. Sfruttando le fasi di accesso all'area di emergenza del nosocomio è riuscito ad allontanarsi. Le ricerche sono scattate immediatamente e si sono concluse poche ore dopo con l'arresto dell'uomo in via Europa, a breve distanza dall'ospedale. Ancora aggressioni nelle carceri. Questa volta a Catania, Piazza Lanza, detenuto ferisce 3 agenti della polizia penitenziaria. L'episodio è stato reso noto dal SAP. Il segretario generale Donato Capece e il delegato nazionale per la Sicilia Francesco Pennisi hanno evidenziato come l'evento sia la conseguenza di criticità strutturali e organizzative denunciate da tempo. A Catania viola le prescrizioni degli arresti domiciliari per concedersi una passeggiata in compagnia del suo cane. L'uomo, un catanese di 52 anni, è stato individuato dagli agenti della Polizia di Stato nel corso di un servizio di controllo del territorio. I poliziotti hanno effettuato una serie di controlli nell'abitazione dell'uomo, trovando 500 g di marijuana. Sempre a Catania, movida sicura. Il bilancio del weekend: 2 arresti per spaccio, sanzioni per oltre 43.000 euro. Nel corso del servizio le forze dell'ordine hanno anche fermato e sanzionato 8 persone ed edita l'attività di parcheggiatore abusivo. Questo è il bilancio su Catania. A Palermo lancia rifiuti dall'auto in corsa e fugge, arrestato dopo un inseguimento. Una pattuglia della polizia municipale lo ha notato durante un controllo in via Ammiraglio Rizzo. Una volta fermato è stato appurato che l'uomo, 49 anni, non aveva mai conseguito la patente ed era ancora senza assicurazione. Cambiamo argomento occupandoci degli eventi in Sicilia. Siamo in provincia di Catania, a Biancavilla, Jazz Festival, apertura con Mario Rosini e Marco Armani. Due voci della canzone italiana aprono la prima edizione del Jazz Festival Biancavilla. Oggi alle ore 21:30 la Villa delle Favare ospita il concerto speciale di Rosini e Armani, serata inaugurale della nuova rassegna estiva nel centro etneo. La conduzione è affidata a Claudia D'Amico. L'appuntamento è aperto al pubblico con biglietti in vendita su Eventbrite. Trasferiamoci a Messina per l'unica tappa siciliana di Zucchero Fornaciari. Siamo allo stadio Franco Scoglio. Inizio alle ore 21. Una delle date italiane del tour Overdose d'amore. Dopo i successi degli ultimi anni, il cantautore Zucchero Fornaciari conferma ancora una volta il suo legame con il pubblico siciliano. E con gli spettacoli in Sicilia è tutto da Filippo Virzì per questa edizione di martedì 14 luglio. Grazie per ascolto, a risentirci al prossimo collegamento in studio.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: il C-Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop. Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali. Al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
7: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Sono le 9:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Benvenuti all'ascolto del giornale radio regionale, edizione di martedì 14 luglio, in studio Filippo Virzì. Diamo una notizia in apertura che riguarda la nuova era del country. A Palermo via i lavori per trasformare un'area di 15.000 metri quadri e creare un polo sportivo internazionale. Si tratta di un investimento interamente sostenuto dal circolo senza alcun ricorso a fondi pubblici. Fanno sapere: vogliamo attrarre a Palermo i migliori tennisti del mondo. Il Country Tank Club nell'arco di 18 mesi cambierà il volto del circolo, proiettandolo in una nuova dimensione internazionale. Il progetto è destinato a trasformare un'area di 15.000 metri quadrati in uno dei poli sportivi più moderni del Mezzogiorno. Adesso una notizia curiosa: la moglie Sharon, la figlia di Ozzy Osbourne, hanno postato un video nei propri canali mentre visitano alcuni luoghi di culto a Palermo, prima al santuario di Santa Rosalia di Monte Pellegrino e poi all'interno del Duomo di Monreale con lo sfondo del Cristo Pantocratore. Insieme a loro c'è il nipotino del celebre cantante e fondatore dei Black Sabbath, morto lo scorso 22 luglio a 76 anni, noto al grande pubblico con il soprannome di Principe delle Tenebre, considerato il pioniere del heavy metal. Continua a destare forte preoccupazione la situazione dell'erogazione idrica in Ortigia a Siracusa, dove i residenti e numerosi operatori economici segnalano ancora assenza d'acqua o flussi estremamente ridotti. Il disservizio si è verificato in un periodo di particolare intensità della stagione turistica e sta producendo conseguenze pesanti non soltanto sulla vita quotidiana dei residenti, ma anche sull'attività di bar, ristoranti, alberghi e strutture extraalberghiere che necessitano di un approvvigionamento idrico regolare per poter operare in condizioni normali. Lavoro: sciopero nazionale del comparto dei call center del CRM BPO. Il settore dei call center che sta subendo la concorrenza dell'automazione e dell'intelligenza artificiale. Si aprono nuovi scenari che senza un intervento normativo rischiano di far diventare questo settore un settore ad altissimo rischio occupazionale, quindi una vera e propria emergenza sociale. Da diversi mesi il sindacato UGL Telecomunicazioni denuncia come l'innovazione tecnologica, se priva di regole e di un confronto strutturato con le parti sociali, possa tradursi in tagli indiscriminati. Infatti negli ultimi mesi si registra una corsa all'adozione, denuncia il sindacato, di chatbot, assistenti virtuali e piattaforme di gestione automatizzate delle richieste dei clienti. Attività che fino a ieri richiedevano competenze umane vengono sostituite oggi da processi algoritmici. Proprio per questo motivo è stato proclamato lo sciopero dal 13 al 27 luglio 2026 nelle varie modalità che saranno diffuse e ovviamente pubblicizzate dal sindacato UGL Telecomunicazioni, che per voce del coordinatore regionale UGL Telecomunicazioni Sicilia afferma: lo sciopero vuole essere un segnale chiaro, difendere il lavoro significa difendere il futuro di migliaia di famiglie in Sicilia, in particolare in tutto il territorio nazionale. Cambiamo argomento. Ritrovato morto il pensionato di Santa Margherita di Belice, è scomparso. Il corpo di Giovanni Di Giovanna è stato scoperto da un cittadino a poca distanza da dove l'anziano era scomparso. Di fatto il settantenne, che si era spostato a piedi, non ha fatto molta strada. L'uomo era conosciuto perché fino ad un anno fa raccoglieva il ferro per strada. A Messina, TikToker Enzo Miao, ucciso da una moto senza assicurazione. Un 49enne, Vincenzo La Foresta, ha perso la vita dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi all'altezza dell'ingresso del policlinico di Messina. La vittima era molto conosciuta per i suoi video su TikTok, dove postava col nickname di Enzo Miao. L'impatto è stato violento. L'uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra. Decine di incendi in Sicilia e 33 roghi nel palermitano. In volo anche due elicotteri del corpo forestale. È tempo di bilanci, purtroppo con queste temperature le previsioni non sono delle migliori. Il fuoco ha anche minacciato alcune abitazioni a Siracusa. Ed era l'ultima notizia per questa edizione di martedì 14 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Grazie per l'attenzione, a risentirci al prossimo collegamento dalla redazione regionale.
1: Radio Reporter Notizie. Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni dettagli su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: sono le 10 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario radio regionale, edizione di martedì 14 luglio, in studio Filippo Virzì. Notizia d'apertura: forestali, le regionali si avvicinano e all'ARS sbuca un nuovo DDL per le stabilizzazioni. In 7 articoli è condensata la ricetta che, secondo i proponenti, due deputati del gruppo Popolari e Autonomisti, avrebbe il duplice beneficio di garantire il futuro lavorativo oltre 10.000 famiglie, salvaguardando il territorio da incendi, desertificazione e dissesto idrogeologico. Meteo in Sicilia: il caldo non dà tregua, temperature in aumento e si alza il rischio incendi. L'isola continua a boccheggiare con massime ancora più alte ed è arrivata la terza ondata di calore che sta coinvolgendo la maggior parte del paese. Ragusa e Siracusa, pericolosità alta per i roghi. Infatti l'avviso 140 indica attenzione massima, pericolosità alta a Ragusa e Siracusa. Nelle altre 7 province si parla di preallerta arancione, pericolosità media. Acqua: la Sicilia tra le regioni più sprecone per dispersione, costa 1 miliardo. Non tutto il sud versa in condizioni disastrose, ci sono delle situazioni virtuose, tra queste il comune di Trapani, dove la dispersione raggiunge solo il 17,2% dell'acqua immessa in rete. Sicurezza: arrivano i rinforzi a Palermo, assegnati altri 158 poliziotti. Anche per la provincia, il Dipartimento per la Pubblica Sicurezza ha disposto l'invio di nuove unità negli uffici della Questura, dell'Immigrazione e dei commissariati distaccati. Il plauso del SIUR: bene, da tempo serviva un adeguato incremento di personale. Ora serve potenziare le volanti e l'ufficio scorte. Voltiamo pagina. Detenuto evade durante trasferimenti in ospedale a Trapani, rintracciato e arrestato. Aveva detto di aver ingerito una lametta. Sfruttando le fasi di accesso all'area di emergenza del nosocomio è riuscito ad allontanarsi, le ricerche sono scattate immediatamente e si sono concluse poche ore dopo con l'arresto dell'uomo in via Europa, a breve distanza dall'ospedale. Ancora aggressioni nelle carceri. Questa volta a Catania, Piazza Lanza, detenuto ferisce 3 agenti della polizia penitenziaria. L'episodio è stato reso noto dal SAP. Il segretario generale Donato Capece e il delegato nazionale per la Sicilia Francesco Pennisi hanno evidenziato come l'evento sia la conseguenza di criticità strutturali e organizzative denunciate da tempo. A Catania viola le prescrizioni degli arresti domiciliari per concedersi una passeggiata in compagnia del suo cane. L'uomo, un catanese di 52 anni, è stato individuato dagli agenti della Polizia di Stato nel corso di un servizio di controllo del territorio. I poliziotti hanno effettuato una serie di controlli nell'abitazione dell'uomo, trovando mezzo chilo di marijuana. Sempre a Catania, movida sicura. Il bilancio del weekend: 2 arresti per spaccio, sanzioni per oltre 43.000 euro. Nel corso del servizio le forze dell'ordine hanno anche fermato e sanzionato 8 persone ed edita l'attività di parcheggiatore abusivo. Questo è il bilancio su Catania. A Palermo lancia rifiuti dall'auto in corsa e fugge, arrestato dopo un inseguimento. Una pattuglia della polizia municipale lo ha notato durante un controllo in via Ammiraglio Rizzo. Una volta fermato è stato appurato che l'uomo, 49 anni, non aveva mai conseguito la patente ed era ancora senza assicurazione. Cambiamo argomento occupandoci degli eventi in Sicilia. Siamo in provincia di Catania, a Biancavilla, Jazz Festival, apertura con Mario Rosini e Marco Armani. Due voci della canzone italiana aprono la prima edizione del Jazz Festival Biancavilla. Oggi alle ore 21:30 la Villa delle Favare ospita il concerto speciale di Rosini e Armani, serata inaugurale della nuova rassegna estiva nel centro etneo. La conduzione è affidata a Claudia D'Amico. L'appuntamento è aperto al pubblico con biglietti in vendita su Eventbrite. Trasferiamoci a Messina per l'unica tappa siciliana di Zucchero Fornaciari. Siamo allo stadio Franco Scoglio, inizio alle ore 21. Una delle date italiane del tour Overdose d'amore. Dopo i successi degli ultimi anni, il cantautore Zucchero Fornaciari conferma ancora una volta il suo legame con il pubblico siciliano. E con gli spettacoli in Sicilia è tutto da Filippo Virzì per questa edizione di martedì 14 luglio. Grazie per ascolto, a risentirci al prossimo collegamento in studio.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
20: Il gelataio!
19: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
21: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
22: We serve.
23: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
24: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
25: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 11. Radio
1: Reporter. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire. Sono persone.
16: No.
15: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: 2 minuti.
17: Estate!
0: Un libro.
18: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle Ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
19: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
20: Il gelataio!
19: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
21: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa.
13: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza, e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Italia nella morsa della terza ondata di calore con temperature che potrebbero toccare i 45 gradi in Sardegna. 4 città, bollino rosso, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Domani saranno 7, mentre sono 14 le città in arancione. Grave emergenza idrica in Piemonte che chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre Teheran avvia l'esame progetto legge sullo stretto di Hormuz. Il presidente USA rilancia: saremo noi a controllare il passaggio, faremo pagare il 20% del valore del carico. A pochi giorni dall'uccisione di un messicano a Houston, gli agenti dell'ICE, protagonisti di un'altra sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione e di frontiera. Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi. La sua nomina dovrebbe avere il via libera oggi in occasione del Consiglio dei Ministri. Attualmente Stazzi è segretario generale dell'Antitrust. Mondiali alle 21 italiane a Dallas, prima semifinale Francia-Spagna. È tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: sono le 13.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Maxi blitz contro l'andrangheta scattata all'alba in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello, dedite anche al narcotraffico. L'ex fidanzato di Aurora Tila ha confessato di essere stato lui a uccidere la 13enne gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni, ha cambiato versione, si è anche scusato per il gesto. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Dopo l'uccisione di un messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'immigrazione dell'ICE a Bedford nel Maine colpiscono a morte in una sparatoria un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. Presidente della Camera dello Stato auspica l'indagine dell'FBI. Terza ondata di caldo sull'Italia, tra oggi e domani il picco, bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia e Torino. 14 città in arancione, il Piemonte in emergenza idrica chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Mondiali, alle 21 italiana a Dallas, la prima semifinale Francia-Spagna, domani Argentina-Inghilterra. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: Dal regista Christopher Nolan.
21: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
20: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
22: Andiamo!
20: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
24: Il gelataio!
23: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
25: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
26: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 391 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
0: Musica proposta da Enzo Marchese.
1: Radio Reporter.
2: Più l'ascolti, più ti piace.

0: Sono le 14 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore, niente visita medica per la diagnosi, basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. Dalla Cina arriva la realtà virtuale degli odori. Un gruppo di ricercatori afferma di aver elaborato una soluzione rivoluzionaria, un nuovo dispositivo indossabile che, sfruttando la realtà virtuale e un generatore di odori in cerca di paraffina, consente all'utente di annusare 30 cibi e sostanze chimiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Sono le 15 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Italia nella morsa della terza ondata di calore con temperature che potrebbero toccare i 45 gradi in Sardegna. 4 città, bollino rosso, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Domani saranno 7, mentre sono 14 le città in arancione. Grave emergenza idrica in Piemonte che chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre Teheran avvia l'esame progetto legge sullo stretto di Hormuz. Il presidente USA rilancia: saremo noi a controllare il passaggio, faremo pagare il 20% del valore del carico. A pochi giorni dall'uccisione di un messicano a Houston, gli agenti dell'ICE, protagonisti di un'altra sparatoria, in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione e di frontiera. Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi. La sua nomina dovrebbe avere il via libera oggi in occasione del Consiglio dei Ministri. Attualmente Stazzi è segretario generale dell'Antitrust. Mondiali alle 21 italiane a Dallas, prima semifinale Francia-Spagna. È tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Psst. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Musica proposta da Enzo Marchese. Radio.

0: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Maxi blitz contro l'andrangheta scattata all'alba in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati colpite le storiche cosche di De Stefano, Tegano, Condello, dedite anche al narcotraffico. L'ex fidanzato di Aurora Tila ha confessato di essere stato lui a uccidere la tredicenne gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni, ha cambiato versione, si è anche scusato per il gesto. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Dopo l'uccisione di un messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'immigrazione dell'ICE a Bedford nel Maine colpiscono a morte in una sparatoria un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. Presidente della Camera dello Stato auspica l'indagine dell'FBI. Terza ondata di caldo sull'Italia, tra oggi e domani il picco bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia e Torino. 14 città in arancione, il Piemonte in emergenza idrica chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Mondiali, alle 21 italiana a Dallas, la prima semifinale Francia-Spagna, domani Argentina-Inghilterra. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire. Sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
21: Il gelataio!
20: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
22: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
23: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
24: We serve.
25: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni informazioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
0: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
1: Musica proposta da Enzo Marchesi.
2: Radio Reporter. Solo

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici ieri. Nuovo summit della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev con almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky. La premier Meloni a Doha per la cerimonia della scomparsa dell'emiro del Qatar Al Thani. Ieri la premier a Palermo nella commemorazione della strage di Capaci.
3: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario ed era disposta a tutto.
2: Raggiungerà il suo picco tra oggi e domani il caldo africano che attanaglia l'Italia, bollino rosso per Brescia, Firenze, Perugia e Torino. In Piemonte grave emergenza idrica, la regione chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Sport mondiali, si conoscerà stasera la prima finalista alle 21 italiana a Dallas, di fronte nella prima semifinale Francia e Spagna. È tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.
4: 2 minuti.
5: Estate.
4: Un libro.
6: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle Ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere. Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa, tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
9: Parcheggio custodito e gratuito.
5: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51-11-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
7: I Lions. Palermo Libertà. Sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
11: Musica scelta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Italia nella morsa della terza ondata di calore con temperature che potrebbero toccare i 45 gradi in Sardegna. 4 città, bollino rosso, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Domani saranno 7, mentre sono 14 le città in arancione. Grave emergenza idrica in Piemonte che chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre Teheran avvia l'esame progetto legge sullo stretto di Hormuz. Il presidente USA rilancia: saremo noi a controllare il passaggio, faremo pagare il 20% del valore del carico. A pochi giorni dall'uccisione di un messicano a Houston, gli agenti dell'ICE, protagonisti di un'altra sparatoria, in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione e di frontiera. Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi. La sua nomina dovrebbe avere il via libera oggi in occasione del Consiglio dei Ministri. Attualmente Stazzi è segretario generale dell'antitrust. Mondiali alle 21 italiane a Dallas, prima semifinale Francia-Spagna. È tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve.
3: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali. Al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
4: I più

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici ieri. Nuovo summit della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev con almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky. La premier Meloni a Doha per la cerimonia della scomparsa dell'emiro del Qatar Al Thani. Ieri la premier a Palermo nella commemorazione della strage di Capaci.
3: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario ed era disposta a tutto.
2: Raggiungerà il suo picco tra oggi e domani il caldo africano che attanaglia l'Italia, bollino rosso per Brescia, Firenze, Perugia e Torino. In Piemonte grave emergenza idrica, la regione chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Sport mondiali, si conoscerà stasera la prima finalista alle 21 italiana a Dallas, di fronte nella prima semifinale Francia e Spagna. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Psst. Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
22: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confini.
1: Radio Reporter è musica alla grande. Per te che sai scegliere.
23: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima. E ti

tutte quelle notti insonni, quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa.

alle parole buttate al vento e a tutte quelle ancora dentro. In questo quadro dipinto a fatica, dopo un'attesa che dura una vita.

suoi come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci

0: Mare Dentro, Antonio Fresa, Armando Apriftuli, Gabriella Ungureanu, Marco Pacassoni, Antonio De Luise. Grazie, alla prossima.
1: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai scegliere.

0: sono le 20.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore, niente visita medica per la diagnosi, basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. Dalla Cina arriva la realtà virtuale degli odori. Un gruppo di ricercatori afferma di aver elaborato una soluzione rivoluzionaria, un nuovo dispositivo indossabile che, sfruttando la realtà virtuale e un generatore di odori in cerca di paraffina, consente all'utente di annusare 30 cibi e sostanze chimiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno. Un'ondata di emozioni.
10: Radio Report. Oh yeah!

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21 e 4 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Report, più l'ascolti, più ti piace.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
20: Il gelataio!
19: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
21: Radio Reporter.
22: Non ti puoi sbagliare.
21: La musica più bella è qui.

0: sono le 23.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato. Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Le prevendite sono aperte.
7: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
8: Come vuoi.
7: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
9: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
10: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
11: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
12: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
13: Acquista i biglietti.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
19: I partner di questo programma sono...
20: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
21: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
22: We serve.
23: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
24: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
25: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
26: Parcheggio custodito e gratuito.
27: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

0: something soft, sweet and slow.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: something soft, sweet, and slow.
1: È l'una.
2: Radio Reporter.